primos per vendre sa santà, sa força e sa vista, sun dreit d'humanità. Tampi se le sabino, calchi dai scelentieri.